Buon risveglio. Buongiorno tutto il giorno da Francesco. In diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.NFM, in Digitu IBI World. C'è un piccione. In radio c'è un piccione. Francesco augura a tutti un buon risveglio e una buona giornata.

buon mercoledì mattina da Francesco in diretta radiofonica qui dagli studi della FIBI 103.1 FM di Gijun, IBI World. Francesco vi presenta un altro programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 del mattino. Sono 3 minuti passati le ore 7 del mattino. Oggi è 9 di settembre del 2026. Al momento la temperatura qui a numero 10 di Byron Place Adelaide è di 10 gradi. Di temperatura arriverà sino a 15 gradi. Soleggiata giornata, bellissima giornata, anche se è un pochettino fresca. E siamo nella primavera, people, spring time. Come il mare d'estate, questa ce la canta Ippolito. Buon ascolto a tutti e buon risveglio.

Perdono, questo ce l'ha cantata Tiziano Ferro con Lazza. Buon risveglio, buon mercoledì mattina. 82 8211 7066, numero dello studio qui della 5B103.fm. Allora, se volete anche contattarci da tutto il mondo, se ci ascoltate everywhere globalizzalmente, dovete digitare +61 8 82 11 70 66. E rieccoci qui con voi, buon risveglio. So che adesso, oggi come oggi, la vita è frenetica, abbiamo molte cose da fare, appuntamenti di qua, appuntamenti di là, però sai come, dobbiamo anche cercare di gestirci le cose come meglio possiamo, eh. C'è una notizia qua, purtroppo, sai, non è bella, dobbiamo sempre starci accorti, mai fare cose da soli, dobbiamo sempre avere qualcuno vicino a noi, naturalmente pronto anche ad intervenire. Pensate che durante un'immersione a Favignano in Italia, un 62enne sub esperto, era anche esperto, questo di Viterbo, Marco De Falco, durante un'immersione ha preso un malore. Tragedia in mare a Evignano, dove un esperto sub di Viterbo, il 62enne Marco De Falco, ha perso la vita durante un malore dopo un'immersione. Mi sembra che non è il primo caso, e di questi subacquei si immergono e poi purtroppo, ahimè, non risalgono più. Ha causato un malore al termine di un'immersione nelle acque di Vignana e non si è più ripreso. Nonostante i tentativi di rianimazione durante più di un'ora, non ce l'ha fatta. Il subesperto Marco De Falco, 62enne di Viterbo, l'uomo si trovava a Fagnana in Sicilia, era uscito in mare con un gruppo per un'attività di diving quando si è sentito male. Poco dopo, nonostante i tentativi di salvargli la vita, è deceduto, aveva anche 62 anni, era di Viterbo. Ma ci dispiace, penso che ci sono molti casi che accadono nel mondo, quando le persone, sai, non vengono subito, diciamo, assistite, c'è qualcuno, può succedere di tutto e di più. Però noi ci auguriamo sempre che le cose vanno nel migliore dei modi. Tu cosa fai questa sera? Questo ce la canta Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Noi che facciamo questa sera, eh?

0: ascolti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Ce l'ha cantata Vito Salamanca e Noemi. Buona giornata a tutti. Siamo molto indaffarati oggi come oggi. Sai, c'è chi va a lavorare, c'è naturalmente anche chi non può andare a lavorare per motivi di salute, influenze, raffreddori, mal di schiena. Oggi come oggi, sai com'è la vita ci dà molte più preoccupazioni di una volta. Sono anche molti malanni. Le ragazze, questo ce la canta Clara e San Giovanni, le ragazze.

Che belle le ragazze, che belli tutti che siamo. Buon mercoledì mattina, sono 16 minuti passati alle ore 7 del mattino, la temperatura al momento 10 gradi, arriverà sino a 15 gradi di temperatura. Per sempre sì, questo ce la canta Sal Da Vinci, per sempre sì.

0: Boosie.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: Ban Fischer da, ci ha appena fatto ascoltare Ban. E rieccoci qui, buon mercoledì mattina da Francesco. Sono 23 minuti passati alle ore 7 del mattino, qua in The Center del City, Adelaide, la temperatura 10 gradi, arriverà fino a 15 gradi di temperatura. Però poi domani le temperature un po' si rialzeranno e forse potremo anche andare a farci qualche tuffettino su queste bellissime spiagge del Sud Australia. Per sempre, questo ce lo canta Antonino, per sempre.
1: Ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero, tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente, tu cartolina di felicità, tu nostalgia e mezza verità, che poi da solo tu non ci sai stare, ma che ti rimane se mi lasci andare, la tiene ancora.

0: sempre.
1: Per sempre ce l'ha fatta ascoltare Antonino, per sempre. Allora carissimi tutti, so che oggi le cose non sono facili, anche voi che al momento state portando i vostri pargoletti alle scuole o le state anche preparando e i loro lunch box, no? Mamma no, io non lo voglio, non voglio questo, non voglio quello, che è casino. Mangialo, ti fa bene, dai, come on. Non è facile oggi gestire proprio la situazione familiare, cominciando anche dai propri figli. Però ci vuole tanto amore e tanta pazienza. Un amico come me, questo ce lo canta Alessandro Bonino.

0: Alessandro, Alessandro Del Bono, un amico come me. Non è facile trovare un amico. E dicono che chi trova un amico trova un tesoro, però sai, a mio parere chi trova un tesoro trova moltissimi, moltissimi amici. E però dicono, sai, che è meglio un cane per amico che un amico cane. Mamma mia, che casino, Pipu. Ma anyway, anyway, enjoy the life, Pipu, lasciami andare via. Questo ce lo canta Mario Calarco. Lasciami andare via.
1: Come io possa continuare il mio viaggio, con la speranza magari di incontrarlo. Ma mi ritrovo ancora qui con te.

E via, questa ce l'ha cantata Mario Colarco. Allora buon risveglio Adelaide da Francesco. Sono 35 minuti passate le ore 7 del mattino. Bellissima giornata, 10 gradi di temperatura al momento. E oggi è 9, mercoledì, il 9 di settembre 2026. Ritorno ad amare, questo ce la canta Laura Pausini.

0: cuore rotto, ce l'ha fatta ascoltare Tiziano Ferro. Un cuore grande per amare, non si può avere un solo amore, non so se tu lo puoi capire, c'è tanto amore nel mio cuore, nel cuore di tutti. Pipu, olè, che bello quando la mattina ti svegli tutto entusiasta, specialmente se hai qualcuno o qualcosa davanti a te o di fianco, anche a destra o a sinistra, che ti fa piacere. Questa domenica, questo ce la canta Only Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Questa domenica ce l'ha cantata Only Julie. Questa domenica che facciamo? Naturalmente portiamo anche i nostri pargoletti allo zoo, oppure anche qua allo showground. Ci sono anche molti parchi, ci sono molti posti dove naturalmente si può portare i nostri pargoletti. Io non vorrei, l'importante è non tenerli chiusi in casa, perché sennò, sai, cominciano anche dei problemi. Piazza San Marco, questo ce la canta Marco Mengoni.

bene, sì, il programma finisce qui, il programma del mercoledì mattina in compagnia con Francesco dalle ore 7 sino alle ore 8 all'incirca. Sono 54 minuti passati alle ore 7 del mattino, 10 gradi di temperatura al momento qui in Adelaide, arriverà sino a 15 gradi. Oggi è 9 di settembre del 2026, siamo nella primavera, Pipu, eh. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with Board, eh. Ciao ciao a tutti e buona giornata.